0: auf den Freitag.
1: Per WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 132 132 1. 079 132 132 1.
2: Hanno bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.